almeno guardare per terra. Sei l'unica donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Senti che bel rumore.
1: Siamo mai partiti in questo modo, con questa base. Sfido chiunque a riconoscerla. 1984? Può essere. Sì. Ragazzi, intanto ci ripresentiamo. Giorgio Pongiluppi, siamo di nuovo in Joe on the Road. E vabbè, parleremo anche oggi un po' di robe, di itinerari, di percorsi particolarmente affascinanti. Parleremo di un'altra nazione in Nord Africa, che ragazzi è la meta di tanti, così, di tanti overlander, chiamiamoli. Parliamo del Marocco, ragazzi, Una meta assolutamente incredibile. Intanto però ci ascoltiamo.

Sono andato a ripescarlo a fondo, è questa Savage con Don't Cry Tonight. Vabbè, una bellissima compagnia come brano d'apertura, questa 1984. Allora, Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto, e io vi ricordo ancora la mail a cui naturalmente ci potete scrivere per darci qualunque contributo desideriate, qualche consiglio, qualche preferenza di playlist, di brani, di cose, argomenti di cui parlare anche nei nostri appuntamenti. Tanto questo serpeggiare che senti più in sottofondo, questo arpeggiare, scusate, è niente meno che un grandissimo brano di Rod Stewart.

Ma quanto è bella! The first cut is the deepest. Una perla nascosta di Rod Stewart che abbiamo ripescato da un album, A Night on the Town, un vecchio album di Rod Stewart. Bellissima, bellissima questa canzone, me ne ero quasi dimenticato. E poi la lampadina si è accesa, no, questa sera mettiamo assolutamente questo brano. Salutiamo anche il nostro alter ego di Radio Fausto, Claudio Di Lorenzo, e si alterna il sottoscritto con selezioni musicali.

Era Rihanna che ci cantava la sua infedele, Unfaithful. Va bene, no, abbiamo citato la mail, ma forse non l'abbiamo poi menzionata. Radio Fausto Web @gmail.com. E ora Lionel Richie.

You Are My Destiny, cantava Lionel Richie oggi al Joe on the Road, giunto alla nona puntata. Va bene ragazzi, andiamo avanti, dobbiamo ancora iniziare a parlare del Marocco, una meta davvero incredibile. Un paese che ho visitato svariate volte in quattro ruote. Quante cose da dire, quante cose da raccontare. Dopo magari, approfondiamo. Beatles.

From the Sun, The Beatles, oggi per il nostro Magic Moment. Va bene ragazzi, ci lasciamo, ma ci ritroviamo tra pochi secondi con il secondo slot del nostro Joe on the Road. Va bene, dopo i Fab Four e la loro intramontabile Here Come the Sun.

0: Io credo in te.
1: I believe in you.
0: Giusto? Michael Bublé, ragazzi, ci ha fatto visita oggi con una delle sue più belle canzoni. Andiamo avanti? Allora, vi dicevo del Marocco. Beh, ragazzi, un paese che offre degli scenari assolutamente spettacolari. Il mio primo viaggio risale a poco più di un ventennio fa, e l'ultimo, sì, vabbè, una manciata di anni fa. E devo dire che ho trovato un paese profondamente cambiato. Mango. La rondine.

Beh, insomma, il Marocco, del resto come per la Tunisia, devo dire che offre una rete stradale assolutamente perfetta, per cui non è necessario anche qui il classico 4x4, a meno che abbiate delle velleità particolari. Jim Croce. Like a-

Vabbè, allora Jim Croce con I Got The Name. Beh, devo dire che le mie puntate in Nord Africa, in specie in Marocco, sono sempre quasi state, diciamo, un po' funestate, diciamo così, tra virgolette, dai. Da un po' viaggi abbastanza avventurosi per un episodio piuttosto che per un altro. Vabbè. Quella volta che rimanevo a piedi con la moto del fratellone, quell'altra che dovettimo girovagare come pazzi per la dogana alla ricerca dell'assicurazione.

Beh sì, furono in effetti viaggi piuttosto tribolati, anche se dopo, vabbè, insomma, si risolse tutto quanto per il meglio e poi potemmo proseguire in tutte queste circostanze nel migliore dei modi, ammirando e attraversando un paese davvero eccezionale. Vabbè, eccezionali naturalmente le cosiddette città imperiali, ma io credo che il must di questo grande paese sia il sud, con le sue casbah, i suoi deserti, i suoi grandi spazi, la catena dell'Alto Atlante, dove ha potuto scorgere davvero dei paesaggi senz'altro sontuosi. Dopo Jackson Brown, Running on Empty, ragazzi, un altro brano, Bruno Mars, un po' più recente, When I Was Your Man.

was your man. I was your man era Bruno Mars. Bene, ancora Giorgio Pongilupi. Ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, quella web naturalmente. E beh, siamo sempre insieme con Joe on the road, giunto alla nona puntata. Procediamo, raga! Abbiamo Blue!

You Make Me Wanna. Erano i Blu come brano del nostro primo brano del nostro terzo slot. Va bene, ragazzi. Allora, sempre Giorgio Congiluppi, Joe on the Road, e naturalmente questa è la nona puntata che ci vede assieme. Un brano degli anni 80 degli Alphaville. Ve la ricordate questa? Per sempre giovane, Forever Young.

Qui proprio non posso esimermi però, su questo brano degli Alphaville, Forever Young, salutare un amico che non c'è più, che però è stato, oltre che appunto un amico, anche un vicino di casa, è stato collega nella mitica Radio Fausto, quella on the air, parlo naturalmente, quindi a livello quasi pionieristico della radiofonia in Italia. Ciao Fabrizio, ovunque tu sia, abbiamo sempre la tua bella persona nei nostri ricordi. Avanti con James Blunt.

James Blunt con Stay the Night. James Blunt, che si è esibito anche qui nella nostra città di Carpi qualche anno fa, proprio nella nostra bellissima piazza, in un concerto davvero molto molto bello. Avanti ancora con Bryan Adams.

meravigliosa, Bryan Adams, direttamente dal cuore, Straight from the Heart. L'abbiamo riascoltata oggi in Joe on the Road. Ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli, abbiamo l'ultimo brano e poi i saluti finali. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra.

0: Un altro brano dal sapore decisamente nostalgico, questo di Jeff Lynne, che ci ha tenuto compagnia in questo brano, appunto, When I Was a Boy, quando ero un ragazzo, ascoltavo musica, suonava la chitarra, diceva, e la musica mi teneva compagnia. Beh, un po' come noi quando bazzicavamo appunto nelle radio private di allora. Ragazzi, è tutto per oggi, ma ragazzi, però parleremo ancora del Marocco, perché è un paese naturalmente sconfinato e dalle possibilità davvero incredibili. Oddio, c'è qualcuno che vuole entrare. Beh, niente, allora salutiamo tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao, ciao, raga.
1: On the road, quando la musica viaggia con te.

On the road, le migliori playlist dei tuoi viaggi sono solo su Radio Fausto.

Sentite un po' con che popò di musica mi presento oggi, con che razza di base mi presento, una roba assolutamente pomposa, cinematica, non saprei più come definirla. Va bene ragazzi, ciao a tutti, siamo di nuovo assieme, Giorgio Pongilupi, Radio Fausto Web e la web radio naturalmente. Ci teniamo compagnia per altri 60 minuti ascoltando chiaramente della buona musica, almeno me lo auguro che lo sia anche per voi, e parlando naturalmente anche un po' di luoghi, itinerari, posticini dove è consigliabile andare a farsi un bel viaggetto, quelli via terra, quelli che io prediligo. Poi naturalmente nulla vieta che uno scelga l'aereo per poi invece magari dopo proseguire con un'auto a noleggio, vabbè, insomma, io comunque quelli che prediligo di più sono quelli che proprio sono i cosiddetti viaggi overland. Partiamo con una bella canzoncina.

Siamo partiti quindi con un brano, una canzoncina piuttosto gradevole, molto easy, molto semplice, quella di Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe. Va bene ragazzi, allora l'altra volta ci eravamo lasciati parlando della Tunisia, ma non abbiamo mica finito perché ci sono altri luoghi da segnalare decisamente importanti. A riguardo anche di quel periplo che vi dicevo, Tamerza, Redejef, eccetera, ragazzi non dimenticatevi, se andate da quelle parti, far visita all'oasi di Cebica. Tanta roba, un palmeto.

Beh, una grande voce è quella di Leon Lewis, che ci siamo riascoltati oggi, il nostro ottavo appuntamento con il Joe On The Road, il mio programma, Giorgio Pongiluppi, naturalmente sempre su Radio Fausto. Va bene ragazzi, allora dopo poi indicheremo anche qualche altro luogo del sud della Tunisia, assolutamente raccomandabile.

Allora, raga, questo era Alan Walker con la sua Faded. Va bene, proseguiamo. Vabbè, se quella di prima aveva qualche anno, quella che abbiamo adesso in sottofondo, insomma, ne ha qualche decade. Insomma, è giunto il momento del classic moment. Beh, ragazzi, sono gli ABBA, tornano con Dancing Queen.

Beh, quella gloriosa band svedese che praticamente sbancò tutto quanto in quegli anni. E beh, niente, sono tornati oggi tra noi con la regina del ballo, Dancing Queen, una delle loro, diciamo, icone dal punto di vista discografico. Ragazzi, allora, abbiamo un altro brano? Abbiamo Laura Pausini. Un fatto ovvio.

Era la grande voce di Laura Pausini con Un fatto ovvio. Beh ragazzi, siamo in chiusura del nostro primo slot, del nostro Joe on the Road, giunto all'ottava puntata, all'ottavo episodio, dai, mettiamola così. All'ottavo episodio e Giorgio Pongiluppi naturalmente al microfono. Bene ragazzi, io direi che ci lasciamo qualche secondo e torniamo non a breve, a brevissimo. John Party, sporco sui miei stivali, dirt on my boots.

Dirt on My Boot era John Party. Sai che c'è? Questo brano mi ricorda tanto il grande Roberto Parodi, giornalista, youtuber, poi cos'altro, scrittore, ingegnere, insomma davvero un talento incredibile. Questo personaggio che qualche anno fa si è proprio cimentato in una trasmissione a puntate in onda anche sulla Rai, se non ricordo male, Il Diario della Motocicletta. È la volta di One Direction.

Un bel brano di One Direction, Story of My Life. Ragazzi, sempre Radio Fausto Web, Giorgio Pongiluppi, lo dico fino alla perdifiato, e questo è Joe on the Road in un altro momento flashback. Elvis Presley, Suspicious Mind.

La grande musica, naturalmente su Radio Fausto, e questo è un grande flashback dal passato, Elvis Presley con Suspicious Mind, un grandissimo brano. No, stavo appunto parlando del Roberto Parodi, no, che si era cimentato qualche anno fa in un programma, un road movie, chiamiamolo così, passato... mi pare anche sì, sulla Rai sicuramente, e il programma si chiamava Il diario della motocicletta in 5-6 episodi, se non ricordo male. Beh, davvero molto belli, girati tra Medio Oriente, Balcani e anche la Spagna. Roberto Parodi viaggiava con gli amici in sella alle loro motociclette, davvero molto molto bello, magari lo potete ripescare andando a cercare sulla piattaforma Rai Play, ok? Proseguiamo, ancora musica, e Giorgio Pongilupi vi tiene compagnia.

0: Abbiamo anche ascoltato Lady Gaga oggi con noi in Always Remember Us This Way, dall'album A Star Is Born, nata una stella. Va bene, ancora un po' di brani li abbiamo ancora per arrivare al traguardo della nostra ottava puntata del Joe on the Road. Un altro classico, Cat Stevens. E questa è la celebre Father and Son.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me,

to go. Father and Son, Cat Stevens. Allora ragazzi, non abbiamo abbandonato anche il discorso sulla Tunisia, tutt'altro, tutt'altro. Allora, vi stavamo dicendo l'altra volta di quelle location, Star Wars, ce n'è un'altra, dopo l'abitato di Nefta. Dopo l'abitato di Nefta, ma diciamo una decina di chilometri, nel bel mezzo del Chott el Jerid, c'è la casupola di Lars. Chi segue la saga sa di cosa parlo. Intanto Bachman, Turner, Overdrive.

You Ain't Seen Nothing Yet era Bachman Turner Overdrive, mitico album, mitico brano naturalmente. Va bene, allora vi dicevo della casa di Lars, questa casupola, insomma l'avrete vista mille volte in Star Wars. Ebbene, la potete ancora vedere, oddio, adesso credo sia un po' malconcia, quando mi recai io, una decina di anni fa, credo, con il buon Claudio Di Lorenzo in sella alle nostre moto. Tra l'altro, facilissimo arrivarci, perché poi proprio si percorre qualche paio di chilometri, credo, all'interno del Ciote, il Geridio, quindi potete tranquillamente arrivarci con i vostri mezzi. Adesso dicevo un pochettino mal ridotta, però insomma, gli amanti della saga naturalmente non vorranno così non perdere l'occasione di fare questo, di arrivare a questo luogo di pellegrinaggio. È la volta di Kygo e Selena Gomez in It Ain't Me.

Sempre amici Radio Fausto Web, Giorgio Pongiluppi, Joe on the road, qui Caigo e Selena Gomez in It Ain't Me. E quasi non sciogli lingua, vabbè. Allora, raga, stavamo parlando della Tunisia, beh, ci siamo occupati fino ad ora della parte, diciamo, sud-occidentale. Adesso è il momento di cambiare.

Beh, grandissimo interprete, grandissimo cantante, Sam Smith, il modo in cui appunto interpreta questo brano. Fire on Fire, Sam Smith, Radio Fausto. Ci stiamo avvicinando verso la fine, beh, ancora un po' prestino, però dai, abbiamo ancora un po' di brani. Ragazzi, questa fece uno scalpore incredibile quando uscì, ve la ricordate, quella ragazzina? Vabbè, era bellezza, devo dire, imbarazzante. E il brano altrettanto, Moi Lolita, Alizée.

0: Sì, insomma, lei naturalmente il brano così orecchiabile, ma anche l'album, non so se ve lo ricordate, di lei che si reca in discoteca, insomma, fa impazzire un po' tutti. Allora era Alizé con Moi Lolita. Abbiamo Remo Forer, Water Gun.
1: Hide and seek, grow to be the kings we dreamed.

0: gone.
1: Beh, allora dicevamo della parte sud-orientale invece della Tunisia, di cui non abbiamo ancora parlato, beh, riserva degli altri scorci davvero bellissimi, importanti, come, vabbè, intanto l'oasi di Xarghilan, che adesso la si può comodamente raggiungere anche con una strada asfaltata.

una grandissima interprete, Tracy Chapman. Oggi abbiamo ascoltato con The Promise, un brano davvero stupendo. Va bene ragazzi, ora però di lasciarci, perché come al solito rischiamo di sforare, anzi forse abbiamo anche già sforato, e comunque non prima di avervi ricordato non solo, va bene, l'oasi di Xarghilan, stiamo parlando della parte sud-est della Tunisia, ora facilmente raggiungibile anche con una strada comodamente asfaltata, non era così qualche anno fa, ma anche non dimenticate, se siete da quelle parti, le città, i villaggi, anzi per meglio dire i villaggi sempre nella parte sud-est, a qualche chilometro dalla città di Tatooine, ricordate di visitare appunto i villaggi di Chenini e Douaré, due luoghi che sicuramente vi rimarranno impressi. È tutto per oggi, Giorgio Pongiluppi vi saluta, Joe on the road, ci ritroviamo alla prossima, salutiamo anche naturalmente chi ci segue. Rimanete comunque in ascolto su Radio Fausto Web. Ciao ciao ciao! Come va amici? Siamo di nuovo assieme. Questa volta lo dico subito, siete su Radio Fausto, quella web radio, non quella che fu, quella on the air, ma quella online. Non so se avete sentito però la novità di questi ultimi giorni, e adesso così a tenerci compagnia, a tenervi compagnia, è anche un altro collega della mitica Radio Fausto che fu. Beh, l'avrete sentito già, un'altra voce che mi affianca in uno dei suoi programmi molto molto interessanti, con delle selezioni musicali davvero accattivanti. Parliamo del grande Claudio Di Lorenzo, Claudio Di Lorenzo che però allora si limitava solo alla regia e così appunto alla parte tecnica della radio in sé. Questa volta invece ragazzi è passato così al microfono, davanti al microfono, a intrattenervi e intrattenerci. Partiamo? Joe on the road, Giorgio Pongiluppi, di nuovo insieme per altri 60 minuti. Qui abbiamo i mitici London Beat.

Bene ragazzi, siamo partiti alla grande però, davvero, con London Beat in I've Been Thinking About You, un grandissimo successo di qualche anno fa. Abbiamo fatto pure pubblicità al buon Claudio Di Lorenzo. Oh Claudio, mi raccomando, poi mi raccomando, ecco il bonifico, eh. Abbiamo Justin Timberlake. Sempre Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road, e siete su Radio Fausto, Web Radio.

Va bene, allora con Joe on the Road oggi ci siamo ascoltati anche un brano, uno tra i più famosi dell'enfant prodige, Justin Timberlake con Mirrors, ovvero specchi. Grandissimo classico di quell'omone. Si chiama Barry White e questo è il suo brano credo più famoso in assoluto. You See the Trouble with Me.

No, dovremmo avere anche una nostra mail da qualche parte, con cui naturalmente ci potete anche contattare, darci suggerimenti, magari indicarci qualche brano, qualche cosa, non lo so, contattarci e dirci, così, partecipare a questo nostro progetto della New Renew Radio Fausto Web Radio. Abbiamo ascoltato Barry White e la sua mitica You See the Trouble with Me. Adesso invece, come potremmo definirlo? Un oriundo, questo ragazzo italiano, che però da sempre vive in Inghilterra, Jack Savoretti.

0: Allora era Jack Savoretti, e si dice così, anche lo slang, non lo so, comunque lui ha origini italianissime, questa era la sua Love is on the line. Beh ragazzi, passiamo ai grossi calibri, Johnny Cash.
1: Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy?

ragazzi, che musica bella questa interpretazione di Johnny Cash con One. Ragazzi, allora sta per chiudere il primo slot, lo chiamiamo così, dai, del nostro Joe on the Road di oggi. Allora, ho recuperato nel frattempo anche la mail, quindi se ci volete scrivere magari, darci qualche suggerimento, dirci la vostra, possibilmente non insulti, ecco, Radio Fausto Web, tutto attaccato, @gmail.com.

Grandissimo Howard Jones con Everlasting Love, il suo amore infinito, come infatti anche noi abbiamo un amore infinito appunto per i viaggi. E vabbè, dopo ci torneremo su e parleremo di qualche altro luogo davvero accattivante, davvero affascinante. Proseguiamo ancora con la musica, qualcosa di un pochettino più recente. Abbiamo i Maroon 5, dove ci parlano di ricordi.

I ricordi dei Maroon 5 che abbiamo ascoltato molto, ma molto volentieri. Ragazzi, vi ricordo sempre che siete su Radio Fausto, web radio. Io sono Giorgio Pongiluppi e questa Joe on the Road.

Belinda Carlisle, che dopo l'esperienza, diciamo quasi adolescenziale, con le Go-Go's, non so se qualcuno di voi si ricorda, beh, si è messo in proprio e beh, ha dato vita poi a diversi album molto molto interessanti, con anche alcuni singoli di pregio come quello di prima, Into Deep. La grande musica su Radio Fausto. E qui c'è un grandissimo George Harrison.

While my guitar gently weeps, mentre la mia chitarra piange dolcemente. Accidenti, che titolo, brano davvero memorabile. Questo di George Harrison, che qui abbiamo sentito in una live, mi pare, forse questa versione. Sì, sicuramente. Avanti con la musica ancora, il tempo stringe, ragazzi. Una grande voce, Natalie Cole, che abbiamo qui per voi. Bellissima questa Miss You Like Crazy.

0: Mi manchi da morire, Miss You Like Crazy, era Natalie Cole. Adesso procediamo con qualcosa, dai, di un pochettino più movimentato.
1: Esta noche bailamos.
0: Enrique Iglesias.

Anything you want, you got it. Tutto quello che cerchi, ce l'hai. Tutto quello di cui hai bisogno, ce l'hai. Cantava il grande Roy Orbison in You Got It, che abbiamo appena ascoltato. Bene ragazzi, parliamo di un altro luogo davvero molto bello da visitare in sella alle nostre moto, ma anche naturalmente su quattro ruote. Un'isola in Croazia fa parte dell'arcipelago delle Coronate, l'isola di Pag.

È bella, chi se la ricorda, la mitica Donna Summer, ricordate? La regina della disco music, così, così era nominata, e con lei quel grande produttore qual era? Giorgio Moroder, vabbè, insomma altri tempi ragazzi. Va bene, allora vi stavo dicendo di quest'isola, l'isola di Pag, collegata alla terraferma, collegata alla terraferma solamente da uno spettacolare ponte. I know sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, cause I've been out here working all damn day. Mark Amber. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes, when you call and I say I'm on my way.

0: Mark Amber con Belong Together ci ha fatto visita oggi con questo suo splendido brano.
1: If I were a boy,
0: Beyoncé.
1: Even just for a day.
0: Se io fossi un ragazzo, cantava

0: But you're just a boy.
1: Beh, grande voce quella di Beyoncé con If I Were a Boy, l'abbiamo ascoltata. E beh, vi stavo dicendo di questa isola davvero meravigliosa. Se arrivate dall'Italia, arrivate a un paesino, una frazioncina, si chiama Prizna, grosso modo, sì, mi pare di ricordare così. Vi imbarcate su questo traghetto e poi sbarcate dopo 10 minuti. Ragazzi, sbarcate sulla Luna, perché è un territorio davvero assolutamente, non brullo, proprio desertico, ma assolutamente affascinante, l'isola di Pag.

Sheila and Black Devotion in Spacer. Vabbè, insomma, allora dicevo di questa isola davvero incredibile, ma davvero dissimile un po' da tutto quello che la circonda. Ok, sì, vabbè, siamo in terre carsiche, però insomma sembra davvero

Ancora splendida la voce di Tony Hadley che abbiamo ascoltato con gli Spandau Ballet qui in un brano, beh, il loro manifesto, diciamo, dai, Gold. Ragazzi, però ancora una volta non ce la possiamo fare, siamo in ritardo, vabbè, dai. No, due cose, le ultime parole proprio su questo percorso, su questa isola che potete raggiungere tranquillamente e comodamente dall'Italia, e che poi se la percorrete questa strada panoramica da nord a sud nell'isola di Paga, ragazzi, potrete godere di vedute assolutamente sensazionali. E poi a sud vi ricollegherete alla terraferma, questa volta attraversando un ponte davvero bellissimo, spettacolare. Questa era Paga, poi ancora più a sud, vabbè, potete far visita alla città di Zar, eccetera, eccetera. Vabbè, dai, un'altra chicca buttata lì. Ragazzi, dobbiamo chiudere. Giorgio Pongilupi vi saluta in Joe on the Road, si chiude qui e vi diamo appuntamento alla prossima, no? Mi raccomando, rimanete sintonizzati su Radio Fausto, sempre e comunque. Ciao a tutti! On the Road, le migliori playlist dei tuoi viaggi, sono solo su Radio Fausto.

0: Ciao, ciao a tutti amici. Mi sentite? Mi sentite? Sì, dai, adesso sì, adesso sì. Allora ragazzi, come siamo andati nelle prime due puntate? Cosa, apertamente, ditemi cosa ne pensate. Vabbè ragazzi, però perdonatemi perché qualche così imperfezione, qualche inesattezza è dovuto anche al lungo letargo di quasi 30 anni di assenza, di digiuno dai microfoni. Va bene, dai ragazzi, siamo tornati per la terza puntata di Joe on the Road e naturalmente saranno altri 60 minuti di buona musica, me lo auguro, e spero naturalmente che siano di vostro gradimento, ma parleremo anche di luoghi, di località, di viaggi. In particolare oggi voglio parlare di qualche percorso da fare. Vabbè, io adesso mi rivolgo principalmente ai motociclisti, ma nulla vieta che si possa percorrere queste strade poi di cui vi parlerò, anche naturalmente su quattro ruote o come volete voi, insomma, come volete voi. Va bene ragazzi, è tutto pronto anche per la nostra nuova puntata. Beh, allora diamo subito spazio alla musica. Oggi partiamo con un brano italiano.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

Chissà se Vasco Rossi si ricorda ancora di quella visita che fece. Beh, ragazzi, andiamo indietro nella notte dei tempi. Quella visita che fece a noi di Radio Fausto, beh, appunto, N anni fa, non diciamo quanti, dai. Vabbè, gli studi di Radio Fausto, la Radio Fausto on the air, naturalmente, sto parlando. Bene, allora, primo brano per oggi, come nelle favole, Vasco Rossi, è davvero un bellissimo brano per partire. È la volta di Depeche Mode e la loro Enjoy the Silence.

godersi il silenzio. Beh, insomma, è un po' inappropriato, no? Come titolo in questo momento che stiamo trasmettendo buona musica. Quindi dai, per il momento è meglio la musica. Poi certo, in altri invece è meglio il silenzio, no? Stavo ancora ricordando di quella visita del buon Vasco Rossi agli studi di Radio Fausto anni addietro. Perché anche lui allora era un collega, eh?

così serio, so serious, era Electric Light Orchestra con il suo grandissimo frontman Jeff Lynne. Sì, me lo dicevano quando ero ragazzino, sei così serio. Vabbè, oh ragazzi, ero così. Poi vabbè, però negli anni sono rinsavito. Allora ragazzi, parliamo di quei percorsi di cui vi accennavo prima. Beh, uno molto semplice, molto facile, ragazzi. Siamo in Provenza, in Costa Azzurra, beh, poco più a nord della Costa Azzurra. Percorrete la D6202, arrivate a Entrevue, un villaggio che da solo vale il viaggio.

Era la volta di James Blunt con The Truth. Davvero bella, simpatica questo brano, simpatica questa canzone che ci ha cantato questo ex ufficiale dell'esercito inglese. Va bene, allora siete arrivati a Entrevue, avete scoperto sulla cartina dove si trova, è molto semplice ragazzi. Dopodiché, beh, la strada mica finisce lì, anzi, il bello viene dopo. Ne parliamo dopo, Bryan Adams con un grandissimo classico, Heaven.

Beh sì, lo ammetto, sono un super fan, lo sono sempre stato, di Bryan Adams, questo grandissimo rocker canadese, e questa sua musica, pura magia, Heaven, da Reckless, il glorioso album di una trentina e passa di anni fa. Tanta roba, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo, di questa strada arriva a Entrevue, naturalmente dovete fermarvi, perché solo a Entrevue è un villaggio che pare uscito dal mondo delle fiabe, davvero pittoresco. Proseguite qualche chilometro, girate a destra e troverete le indicazioni per le Gorges de Dalhousie, le gole del Dalhousie, ragazzi, delle rocce, una strada che serpeggia tra queste gole, delle rocce con i colori che virano dall'ocra al rosso al violaceo, qualcosa davvero di eccezionale. Proseguite per qualche decina di chilometri, alcuni punti sono davvero spettacolari, non potrete non fermarvi a immortalare, fotografare, filmare con tutto quello che avete a disposizione. E poi non è ancora finita, si arriva all'abitato di Guillemesse, e questo ve lo dico dopo, dai.

Correva l'anno 1984, era Kool & The Gang con la loro Fresh. Bella, bella. Allora, dove eravamo rimasti? Si arriva a Guillemes, questo villaggio praticamente posto sulle prime propaggini delle Alpi Marittime. E beh, poco prima dell'abitato, girate a destra e percorrete un'altra strada di montagna che vi porta proprio verso est, in direzione Italia, così per intenderci, no? E salite di quota fino a Bewil, e poi Bewil, e qui ripuntate a sud. E qui un'altra meraviglia nella meraviglia. Le Gorges du

grandissimo Phil Collins e la sua You Can't Hurry Love, un brano in origine delle Supremes. Allora, vi stavamo dicendo appunto di questo percorso davvero eccezionale ad anello sostanzialmente, ma poi potete anche deviare e prendere per la mitica Route Grand Alpe, la strada alpina che vi farà attraversare tutti i più famosi passi del Tour de France.

Go Gentle, cantava Robbie Williams, vai piano, beh ragazzi, sì, naturalmente andiamo piano, soprattutto quando dai ci godiamo, non so, la nostra moto e facciamo un bel percorso panoramico, guardiamoci un po' attorno, non facciamo gli smanettoni, dai. Un po' di buon rock and roll anni 80, Rio Speedwagon.

Ma quanta energia dà questa musica? Non per nulla è tra le mie playlist che mi ascolto così nelle lunghe percorrenze, nei lunghi trasferimenti di quando viaggio in moto. Uno stupendo brano che ho ripescato così dalle vecchie mie cassette stereo sette che avevo da qualche parte. E allora è saltata fuori questa Love is Rock di Rio Speedwagon. Non ci spostiamo tanto però negli anni, con la prossima canzone di Rick Ocasek. Chi lo ricorda? Chi lo conosce? Il frontman di quel famosissimo gruppo The Cars, qui però da solo. Emotion in Motion. Beh, titolo più che mai azzeccato. Emozioni in movimento.

Ricoh, così che motion in motion. Mi dimentico sempre. Devo ricordarmi di dire che sì, siete su Radio Fausto, alla web radio. Io sono Giorgio Pongiluppi. Siamo assieme in Joe on the Road. Non lo dico mai, vabbè, adesso l'ho detto. Grazie, andiamo avanti. Grande cantautore americano, è la volta di Jackson Browne.

Grandissimo pezzo questo di Jackson Browne con la sua These Days. Avanti ancora, sempre negli USA rimaniamo, un brano forse un attimino un po' più leggero, ma sempre di grande raffinatezza. Ragazzi, sempre a Radio Fausto, adesso ho cominciato a dirlo, non smetto più. Lionel Richie, Just For You.

splendido pezzo di Lionel Richie in Just For You, Just For You, solo per te, solo per te. Ragazzi, parlando sempre di viaggi, abbiamo citato del sito che abbiamo noi amici, amici delle due ruote, dei viaggi in moto, si chiama Moto Avventura, ve l'ho enunciato così durante una delle nostre scorse puntate, però potete anche andare a vedere il canale YouTube, quello appunto sempre di Moto Avventura, Moto Avventura Live si chiama il canale. Beh, siamo sempre noi e non siamo un tour operator, lo dico fino a perdifiato, alcuni ci confondono, dice ma guarda, ma cosa organizzate per il prossima, la prossima estate, dove andate, quanto fate pagare? No, no, assolutamente nulla di tutto questo.

Sir Elton John con uno dei suoi grandi capolavori, forse un po' più nascosto degli altri. Questa era Border Song. Allora vi dicevo, venite anche a visitare il canale YouTube Moto Avventura Live, dove appunto farete un po' incetta dei video che abbiamo realizzato fino ad ora, di luoghi, percorsi, gadget che utilizziamo, eccetera. È la volta di Sam Smith.

Era Sam Smith da niente poco di meno, ha registrato questo brano negli Abbey Studios di Londra, i famosi studio dei Beatles, beh, molti di voi li conosceranno. In questo indimenticabile brano di Cyndi Lauper, però poi da lui magnificamente reinterpretato, Time After Time. Altro grande della musica, Steve Winwood, Back in the High Life Again.

Beh ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo in realtà drammaticamente in ritardo, mi si fa segno di chiudere. Vabbè, io però provo ancora a buttare lì un ultimo brano, dai, mi sembra brutto finire così, no, dai, un'altra la mettiamo dentro. Intanto abbiamo ascoltato Steve Winwood con Back in the High Life Again, un altro meraviglioso brano di qualche anno fa. Beh, il classico dei classici, no? Earth, Wind and Fire, Fantasy. E con questo è tutto, e con oggi è tutto. Ragazzi, io vi ringrazio, Giorgio Pongiluppi in Joe on the Road, vi saluto, vi ringrazio e tornerò presto con nuovi mirabolanti percorsi, sempre su Radio Fausto Web Radio. Ciao a tutti, raga!

Ehi là amici, eccoci di nuovo qui. Non si abbassa sto coso? Ah, ecco, perfetto. Siamo stati distanti qualche giorno, vabbè, barra settimana dal mixer e già non mi ci raccapezzo più. Va bene, ciao, come state? Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, a seconda se state ascoltando una delle nostre dirette o addirittura una delle nostre innumerevoli repliche del Joe on the Road, il programma del sottoscritto. Giorgio Pongiluppi, che naturalmente vi ringrazio ancora per l'attenzione. Allora, ragazzi, come va? Avete fatto qualche viaggetto anche voi, on the road, piuttosto che magari by plane, by boat, eccetera, l'importante è viaggiare, come dico sempre. Beh dai, partiamo un po' con una buona selezione musicale e poi naturalmente parleremo anche di qualche luogo che abbiamo avuto modo di visitare proprio di recente, eh? Eccoci qua, partiamo subito con il primo pezzo in programma del nostro Joe on the Road, giunto alla sedicesima puntata. Non male, non male. Abbiamo The Cars, il battito cardiaco della città.

Recentemente, intanto vi vorrei parlare di una località in Austria piuttosto iconica, ma non molto conosciuta dalle nostre parti. Un villaggio idilliaco dal nome di Hallstatt. Ne parleremo dopo. Intanto al John the Road si affaccia anche Passengers con la sua Let Her Go. Buon ascolto, ragazzi. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi con voi.

ditemi voi un brano più on the road, più da viaggio di questo. Road Trippin', erano con noi oggi Red Hot Chili Peppers, questo brano davvero memorabile, memorabile. Allora ragazzi, ci troviamo a una 50-60 km a sud-est di Salisburgo, per farvi capire la collocazione geografica di questo luogo di cui vi stavo parlando. Davvero un luogo speciale, speciale.

Colazione da Tiffany. Ripescavano il titolo di quel famosissimo film, i Deep Blue Something. Ma dove li abbiamo ripescati questi? Dalla notte dei tempi, vabbè, insomma, qualche reminiscenza di qualche cassetto della memoria che si è aperto, e va bene, è saltato fuori questa canzone, peraltro molto molto piacevole. Va bene ragazzi, ancora un brano, dai, dopo termina il nostro primo slot, e però poi continuiamo, ci mancherebbe altro. Abbiamo Tom Petty qui al nostro Joe on the Road, Giorgio Pongiluppi con voi.

Ultime cose da dire sul villaggio di cui vi stavo parlando, di Hallstatt. Beh, se andrete da quelle parti, innanzitutto tenete presente che insomma la ricettività alberghiera di questo piccolo villaggio non è proprio infinita, anzi sono pochissimi alberghi, 2 o 3 mi pare, e i prezzi naturalmente un po' ne risentono, anche perché appunto è diventato un po' famoso tra i turisti giapponesi, americani, quindi insomma preso un pochettino d'assalto, soprattutto in piena stagione. Beh, comunque ricordatevi, se farete visita a questo luogo, anche le miniere di sale che sono visitabili, con uno spettacolo di suoni e luci davvero molto avvincente e caratteristico. Hallstatt, tra le Alpi austriache, a una 50-60 di chilometri dalla più grande e celebre Salisburgo. Ragazzi, ci ritroviamo tra pochissimi secondi. E ripartiamo subito alla grande, secondo slot, Steve Miller Band. Jet Airliner.

Quanta energia in questo brano di Steve Miller Band in Jet Airliner, una grande antica conoscenza di Radio Fausto e dei programmi di allora. Ma perché però è stato giusto e bello anche riproporlo oggi? Bene ragazzi, procediamo, perché sì, dopo Hallstatt, il villaggio di cui vi parliamo prima, il viaggio che ho appena compiuto non è terminato lì, no? Un tappone di altri 800 km mi sono spinto un po' più su, addirittura in Polonia. Una città che avrei voluto visitare da tempo per vari significati. Parliamo di Cracovia.

Bella, bella, bella questa musica di Rod Stewart che ci è tornata così a fare capolino nel nostro John the Road con The Old Heart of Mine che ci siamo ascoltati oggi. Va bene, sempre Radio Fausto, gente, sempre Giorgio Pongiluppi con voi ancora per una mezz'oretta, grosso modo. No, mi stavo dicendo di questa città, Cracovia, che avrei già da tempo voluto visitare ed è stata davvero una piacevolissima sorpresa, una bella città in sé, piena di storia, piena di fascino e poi naturalmente nel mio caso, insomma, è stata fatta oggetto di questo pellegrinaggio in quanto un grande appassionato cinefino quali sono.

Un po' di buona musica italiana con, beh, insomma, un cantante delle nostre parti, delle mie parti, Neck, proprio qui a una trentina di chilometri da casa mia, con la sua Sei solo tu. Altro mega classico nel nostro John the Road, fa capo Billy Joel e il Move Now.

No, dicevo che insomma Cracovia, al di là della bellezza della città in generale, è stata per me davvero una tappa importante in quanto appunto location di uno dei film più memorabili della storia del cinema. Naturalmente parliamo di Schindler's List, girato proprio qui da Steven Spielberg, e qui ho girato in lungo e in largo per chilometri alla ricerca di tutte quelle location che hanno reso questo celebre film un

Vabbè, uno dei brani più, tra virgolette, più impegnati del grande Elvis Presley, qui in If I Can Dream. No, vi stavo dicendo appunto di questi luoghi davvero storici, straordinari, straordinari, fatti appunto location del grande film di Steven Spielberg, del suo Colossal. E poi naturalmente una volta a Cracovia non potevo fare a meno, non ci mancherebbe altro, di far visita al campo di Auschwitz-Birkenau. Non vi ero mai recato ed è stata davvero una visita importante, toccante, di cui vabbè non voglio dire più di tanto perché è una cosa abbastanza così personale. Ragazzi, comunque siamo in chiusura del nostro secondo slot e ci ritroveremo tra pochissimo.

was your man. When I was your man era Bruno Mars nell'apertura del nostro terzo e ultimo slot del John the Road di oggi. Beh ragazzi, sapete che vi dico? Che la Polonia è davvero un bel paese, è un bel paese. E poi là, tra l'altro, non ero l'unico a essermela fatta tutta per strada. Ho trovato, devo dire, sul posto parecchi italiani.

Remo Forer, Water Gun. Beh, allora, come vi dicevo, non ero l'unico tra gli overlander. Adesso me l'ha fatta tutta per strada. Tanti automobilisti, famiglie, ma anche tanti, naturalmente, motociclisti. Ragazzi, è la volta di Cyndi Lauper.

Beh, anche lei sei un po' stanchina, ha guidato tutta la notte. Drove All Night era Cyndi Lauper qui all'apice della sua carriera con questo splendido brano. Avanti ancora con il John DeRosa. Ah, poi naturalmente ragazzi, se volete visitare il sito motoavventura.it e trovate un po' i report di viaggio, filmati, foto, eccetera. Sono degli ultimi, devo ancora mettermici un attimo per editarli e pubblicarli, ma a breve arriveranno. Un altro bellissimo brano arriva da Howard Jones, No One Is To Blame. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, ancora assieme, dai, per una decina di minuti, grosso modo. Buon ascolto!

Belle, belle le sonorità sprigionate da questo brano di Howard Jones, No One is to Blame. Va bene ragazzi, oltre al sito www.motoavventura.it, beh, c'è anche da menzionare il canale YouTube Motoavventura Live, e qui naturalmente vedrete un po' tutti i video che riusciamo a produrre nel nostro girovagare, ma poi anche non solo quelli editati, ma anche quelli live, quelli che proprio con una o addirittura due telecamere a volte così ci cimentiamo anche in una diretta, commentando un po' a braccio, naturalmente non siamo dei professionisti, i luoghi che attraversiamo e che visitiamo. Ragazzi, siamo in chiusura, Chris Rea, Looking for the Summer, ciao ciao ciao, alla prossima!

0: Whatever.
1: La grande musica è solo su Radio Fausto.

Siamo di nuovo assieme. Ciao a tutti, raga. Giorgio Pongiluppi. Siamo di nuovo tornati online con questo nostro nuovo progetto di questa mitica radio. Beh, insomma, una radio che nacque così nei primi anni 80. Parlo di quella original, quella che trasmetteva per l'etere, non mi ricordo più le frequenze, 105, 800 e poi ce n'era un'altra, ma non mi ricordo più, è passato tanto tempo. Beh, comunque siamo tornati questa volta con questi nuovi strumenti, attraverso questo nuovo canale, cioè attraverso il web, e questo è il nostro programma Joe on the Road. Ascoltiamo buona musica ancora per 60 minuti e poi naturalmente qua e là chiacchieriamo di luoghi, di viaggi e di percorsi che magari conoscete già, ma magari no. Ragazzi, allora partiamo subito con la musica. Siamo ormai alla nostra 12ª puntata e oggi un bellissimo brano italiano proprio in apertura del Joe on the Road.

Un grande successo del passato, Pierangelo Bertoli dall'album Certi Momenti, con una giovanissima Fiorella Mannoia che abbiamo riascoltato in apertura del John the Road con Pescatore. E beh, un cantautore che ho sempre venerato qui, che abitava a poche decine di chilometri da casa mia, tra l'altro, un grande, un grandissimo cantautore. Electric Light Orchestra. Vabbè, ci immergiamo a pesce in quegli anni. Qui abbiamo Evil Woman.

tantissimi successi che hanno accompagnato la mia giovinezza, e non solo. Grande Electric Light Orchestra, Jeff Lynne & Company con Evil Woman. Torniamo in Italia con un altro conterraneo, diciamo, proviene dalla nostra bella Emilia. Abbiamo Cesare Cremonini. Vieni a vedere perché.

Vieni a vedere perché cantava Cesare Cremonini oggi al nostro Joe on the Road, sempre Giorgio Pongiluppi, ragazzi, online con voi ancora per così un tre quarti d'ora circa.

0: davvero molto easy, molto piacevole questo brano di Jennifer Page. Ci ha cantato la sua bloccata Stranded oggi a Radio Fausto. Ragazzi, c'è anche modo di contattarci, ve l'ho detto, attraverso le mail, con il nostro indirizzo radiofaustoweb@gmail.com. potete darci qualche suggerimento, così, qualche indicazione, qualche richiesta musicale, perché no? Ragazzi, passiamo ad un altro grande interprete. Abbiamo Johnny Cash oggi a Radio Fausto.
1: I saw her through the window today.

A distanza di tanti anni, beh ragazzi, ancora un capolavoro questo brano di Johnny Cash, She Used Me A Lot. Ce lo siamo ascoltati in chiusura del nostro primo slot del Joe on the Road, giunto ormai alla 12ª puntata.

Un bel pezzo questo di Buckshot La Funk. Ci siamo riascoltati un brano di qualche anno fa, Another Day, davvero un bel pezzo. E ragazzi, vi ricordo, siete sempre in ascolto di Radio Fausto e naturalmente in compagnia di Giorgio Pongiluppi. Ok? Allora, noi così saltiamo tra le epoche, andiamo ancora più indietro nel tempo con il classico dei classici. Abbiamo gli Eagles in sottofondo che stanno per entrare con la loro mitica Hotel California. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi.

Beh, ditemi voi se non è questo un brano da viaggio on the road, uno di quei brani che appunto si ascoltano quando si viaggia per gli spazi infiniti. E vabbè, Hotel California, erano gli Eagles, è tra l'altro un luogo che esiste davvero, questo Hotel California, situato proprio nella Baja Messicana, la Baja California, che poi è territorio messicano. Va bene, proseguiamo ancora, John the Road, e torniamo ad ascoltare musica italiana. Abbiamo Gianluca Grignani, Falco a metà.

0: Beh, oggi ci diamo dentro con la musica italiana e non abbiamo ancora finito, ragazzi. Allora Gianluca Grignani ci ha cantato, io credo il brano suo più famoso in assoluto, quello che riscosse un grandissimo successo, Falco a metà, sempre Radio Fausto, sempre Joe on the Road, Giorgio Pongiluppi. Andiamo avanti, altro brano italiano che fece storia, è inutile. Abbiamo Alberto Fortis, quel mitico album che portava proprio il suo nome, Alberto Fortis. E questo era uno dei pezzi hit dell'album.
1: Milano, sono tutto tuo. Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Beh, sicuramente un album capolavoro, questo di Alberto Fortis, quello che portava proprio il suo nome, e qui ci siamo ascoltati una delle canzoni di punta di quell'album, appunto Milano, Milano e Vincenzo. Beh, insomma, era abbastanza il dente avvelenato, diciamo, c'era tra Alberto Fortis e il suo primo produttore. Poi so che le cose nel tempo si aggiustarono, vabbè, insomma. Va bene, ragazzi, allora siamo ormai al termine del nostro secondo slot e qualche secondo e torneremo a breve.

Abbiamo ascoltato anche Charlie Puth con A una chiamata di distanza, One Call Away. Proseguiamo? Beh, adesso ragazzi c'è un brano incredibile, Billy Ocean, ragazzi, tanta roba, tanta roba. Lo riascoltiamo oggi con Suddenly.

Billy Oceano, beh, insomma, un oceano di romanticismo oggi. Così è entrato all'improvviso nel nostro programma, nel nostro Joe on the Road, con questa bellissima Suddenly. Ragazzi, stavo studiando un po' la mappa per il viaggio della prossima estate.

Accidenti, così minutina ma dalla voce così potente, così prorompente. Ariana Grande, One Last Time. Ve l'ho detto, viaggiamo tra le epoche. Un grande classico dal passato, Ivo Neelman, If I Can Have You.

Beh, questa siamo andati a ripescarla addirittura dalla colonna sonora, mitica colonna sonora della febbre del sabato sera. Era Yvonne Hillman con If I Can I Have You. No, vi stavo dicendo che stavo un po' così fantasticando, beh, perché no, anche progettando, no, diciamo le cose come stanno, per il viaggio della prossima estate. Vabbè, nel paese della mezzaluna, un progetto abbastanza ambizioso. Vedremo, vedremo.

Ragazzi, ma sapete che c'è? Che siamo in chiusura, no? Ci stavamo dilungando parlando di questo e di quello. No, però della Turchia, perché di quello che, di cui vi stavo parlando prima, beh, ci torneremo su, perché poi l'ho già raggiunta, visitata e percorsa in lungo e in largo.

0: Bella, bella, bella, I can hear your heartbeat, Chris Rea. Va bene, vabbè, no, stavo dicendo della Turchia, che sì, vabbè, ho già percorso i lunghi e largo svariate volte, su due e anche quattro ruote, però, mi è rimasto un tarlo dell'estremo oriente anatolico, nella parte nord-est e anche nella parte sud-est, che insomma è rimasto questo vuoto da colmare. Allora vediamo se la prossima estate riusciremo a realizzare questo nostro progetto, perché parliamo di un paese davvero meraviglioso, a cui io sono così particolarmente affezionato, anzi no, assolutamente amo visceralmente. Ragazzi, però è tutto per oggi, io vi saluto, vi ringrazio, John the Road tornerà presto, Giorgio Pongirupi attualmente, e beh sì, alla prossima, ciao ciao ciao ciao!
1: On the Road, quando la musica viaggia con te.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai?

La grande musica è solo su Radio Fausto.

E voilà! Sto di nuovo qua. Giorgio Pongilupi, Joe on the road. Vabbè, abbiamo fatto anche un po' di promo recentemente, un po' sui social, diffondendo un po' il verbo, cioè dell'esistenza della Renew Radio Fausto e naturalmente anche di questo programma, il Joe on the road. Io sono Giorgio Pongilupi, vi saluto, vi ringrazio e naturalmente per così gli attestati di stima che ho ricevuto in questi giorni. Ebbene ragazzi, siamo giunti ormai alla nostra tredicesima puntata. Io direi di non perderci tanto in ciance e di partire subito con la musica. Vabbè, insomma, questo potrebbe essere un po' il manifesto del nostro programma. L'avrete già certamente riconosciuta. Lucio Battisti, Si viaggiare.

Vabbè, l'abbiamo risentito davvero con grande piacere questo brano intramontabile di Lucio Battisti e la sua Sì Viaggiare, che accidenti, come ho fatto a non metterla, pianificarla, suonarla prima nei nostri appuntamenti delle Joe on the Road. Bene, oggi comunque era proprio il brano di apertura. Ebbene, a proposito di viaggi, beh ragazzi, non abbiamo mai citato di luoghi, di una piccola isola proprio a due passi dall'Italia, davvero un luogo, anzi uno, parecchi luoghi straordinari che essa può offrire. Parliamo dell'Île de Beauté, cioè è della Corsica. Davvero un'isola meravigliosa, soprattutto per gli amici motociclisti. Una grande hit, sempre dal passato, ricorderete? Bruce Hornsby on the Range. E questa è la sua The Way It Is.

Beh, va bene. In Corsica non si può di solito perlomeno sbarcare a Bastia e poi da lì magari partire subito in direzione del classico dito e qui per godere di scorci davvero spettacolari su questi villaggi sul mare e poi magari passare alla parte che si affaccia ad occidente e godere di altri particolari panorami. Abbiamo AVC, Friend of Mine. Hey.

Fatto tappa al John the Road anche ABC con Friend of Mine. Oggi è la nostra 13ª puntata. Allora vogliamo ricordare anche la mail radiofaustoweb@gmail.com per contattarci, dirci un po' la vostra, qualche richiesta, quello che volete. Malika Ayan. E poi parleremo ancora di altri luoghi della Corsica, eh?

Bello questo brano di Malik Ayan, senza fare sul serio. No, invece qui si fa sul serio, perché poi in Corsica, lì quando siete sul dito, nel versante occidentale, fate una sosta a Nonza ad avvistare la splendida spiaggia nera di Nonza e poi una capatina alla bella San Floran. Bonnie Hamm.

Grandissimo brano di Bob Marley, mi ripreso però con grande fortuna anche in questa versione pop dei Bonnie M, un brano che comunque anche esso si perde nella notte dei tempi. Torniamo tra pochissimo.

Non voltarti indietro, non guardare indietro, guarda avanti. Una canzone che in fondo è un grande e incrollabile ottimismo verso il futuro. Beh, questo brano è stato spesso, tra l'altro, e volentieri preso proprio, diciamo così, in prestito da alcune campagne elettorali per la presidenza negli Stati Uniti. Va bene, allora Don't Stop Fleetwood Mac, oggi al Joe on the Road numero 13.

Bellissima, bellissima. Freddie Mercury, abbiamo riascoltato oggi con questo brano, un po' meno conosciuto forse rispetto ad altri, ma non meno bello. There must be more to life than this. Ci deve essere di più nella vita di questo, ci cantava il grande Freddie Mercury. Torniamo in Italia, Giorgia.

Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Ah beh sì, ho compiuto il periplo del Dito in Corsica, una sosta magari, un aperitivo alla bella San Floran, e poi ci si inoltra per l'entroterra.

I love it, I love it. Le sonorità, il vibe di questo brano. Lionel Richie, Just For You. Fatto capolino oggi al Joe on the Road, 13ª puntata, raga. Sono sempre Giorgio Pongiluppi che vi tiene compagnia, spero gradita. Beh, allora vi dicevo di questo percorso in entroterra, in direzione Île Rousse. E beh, però nel bel mezzo del quale, volendo, un percorso un po' più per arditi è questo, ci si può inoltrare per un tratto in off-road per il deserto dell'Agriate. Vabbè, insomma, un tratto di così macchia mediterranea, al termine del quale raggiungerete delle spiagge davvero splendide, selvagge, davvero meravigliose. Questo è il deserto delle Agriate. Qui invece Gianni Togni, ve lo ricordate? Qui ci canta Maggie.

Un bel brano di Gianni Togni, ci siamo riascoltati oggi. Maggie, al 13° appuntamento del John the Road. Allora ragazzi, se siete tornati tutti d'un pezzo, voi e il vostro mezzo dal deserto della Griate, poi dopo potete proseguire, ma ne parliamo tra qualche minuto.

Beh, oggi stiamo facendo davvero man bassa di brani, di grandi brani, grandi successi del passato. Questi erano i No Doubt, che ci siamo riascoltati con Don't Speak. Però non solo, dai, abbiamo anche brani un pochettino più contemporanei, come quello che sta per partire della bellissima Miley Cyrus. Lei e anche questa sua canzone, Flower. We were good.

Allora, dicevo, se siete tornati tutti da un pezzo dal deserto dell'Agriata, avete passato il Rus, eccetera, raggiungete Calvi, la bella Calvi, altra sosta e poi ancora avanti, ancora verso occidente per una strada decisamente spettacolare, quella che vi porterà all'abitato di Porto. Davvero bellissima.

Beh, se è così, è così. If This Is It, cantavano Huey Lewis and the News da quel memorabile album qual era Sports. Allora, dicevo di questa strada davvero spettacolare, quella costiera, mi raccomando, quella costiera molto bella, anche quella dell'interno, ma quella costiera che da Calvi poi potete raggiungere Porto è davvero qualcosa di spettacolare, dove procedere oltre i 40 km orari è davvero pazzesco, tanto che insomma è stretta, scavata nella roccia, insomma bisogna procedere appunto con circospezione, ok?

I won't let the sun go down on me. Non lascerò che il sole tramonti su di me, cantava Nick Kershaw qualche decade fa. E vabbè, lo cantava però quando era giovane, mo te voglio vedere ora, caro Nick. Va bene, ragazzi, siamo in chiusura, eh? Sì, perché dopo poi sforiamo, poi c'è qualcuno che si lamenta, non facciamo nomi. Raga, vi saluto con Tina Turner, Giorgio Pongilupi vi dà appuntamento alla prossima. Ciao, grazie.

E beh, siamo di nuovo qui, raga. Cos'è, siamo alla quinta puntata, ma non riesco più nemmeno a contare. Va bene, quinta puntata del Joe on the Road, dove ricordo Joe sta per il sottoscritto Giorgio Pongiluppi ai microfoni della Renew Radio Fausto, quella web, la Radio Fausto online. Ben altra cosa era naturalmente quella on the air di qualche decennio fa, però siamo sempre noi. Allora, salve a tutti, spero le abbiate gradite le scorse puntate, dove abbiamo parlato un po' di viaggi, un po' di itinerari, un po' di luoghi speciali da raggiungere on the road, appunto via terra, con le nostre moto piuttosto che le nostre automobili. E anche oggi daremo qualche consiglio su qualche luogo davvero davvero interessante. Che dite, partiamo? Abbiamo già un po' di musica in sottofondo. Qui sono i Blue, assieme a Sir Elton John ci cantano Sorry Seems to Be This World.

bella questa ballata tipica irlandese di Ed Sheeran in Galway Girl. Siamo immersi in queste atmosfere irlandesi. Beh, stavo riflettendo che effettivamente a me manca un viaggio da quelle parti. Beh, Dio, del resto un pochettino così nel nord Europa non è mai stato frequentato da me in maniera significativa. D'altronde, vabbè, ho sempre preferito i paesi, posti un po' più caldi come atmosfera. Però. Nick Kershaw! L'indovinello, The Riddle, Nick Kershaw.

Beh, è venuto anche a farci visita Nick Kershaw con questo grande successo del passato, con il suo indovinello The Rhythm. Bella, bella, bella. Qualcosa di decisamente più contemporaneo è di un grandissimo musicista, Mark Knopfler. Dal suo ultimo album, One Deep River, abbiamo Two Pair of Hands. Grande musica su Radio Fausto.

Beh, come sempre, musica di grande, così, autorevolezza, di grande eleganza, di grande raffinatezza, quella espressa da Mark Knopfler in quest'ultimo album, One Deep River in Two Pair of Hands, due paia di mani, va bene. Ok ragazzi, allora, no, stavamo parlando di viaggi e vabbè, mi vorrei di nuovo concentrare ancora, abbiamo già fatto, ma questa volta su in una zona particolare della Spagna. La volta scorsa ci eravamo occupati dell'Andalusia, di una zona particolare dell'Andalusia, adesso ci spostiamo un pochettino più a nord, dalle parti di Toledo, ma non solo.

Un tipico brano anni 80, abbiamo ripescato America con la loro Survival. Allora vi stavo dicendo di questa zona della Spagna, siamo nella regione della Mancia Castilla, esattamente. Beh ragazzi, Toledo, bellissima città che vi consiglio naturalmente di andare assolutamente a visitare, si respira un'atmosfera davvero davvero unica, bella e qui naturalmente venivano forgiate le famose lame di Toledo, le spade, però ragazzi, un pochettino più a sud, parliamo di un'ottantina di chilometri, se andate da queste parti non potete non raggiungere anche la località di Consuegra. Dovete sapere che nel vicino all'abitato proprio di Consuegra si erge una piccola collina su cui hanno eretto una sequela di mulini a vento, mi pare siano 7-8, adesso non ricordo esattamente quanti, che dominano sull'altipiano circostante, e sono i famosi mulini a vento a cui si è ispirato Miguel de Cervantes nel suo celebre romanzo parodia Donne Chisciotte della Mancia, quindi insomma si è ispirato proprio a questo luogo in particolare. Beh però insomma, al di là di questo ragazzi, vi assicuro che il colpo d'occhio di questa zona e da qui è assolutamente impareggiabile. Ok, proseguiamo, dai!

0: Amo visceralmente questo brano di Sam Smith con Like I Can, davvero bellissimo questo brano. Va bene ragazzi, proseguiamo. Ditemi voi se questa non è una tipica musica on the road, dai. Vasco Rossi.
1: Non te l'aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

Vasco Rossi dall'album Bollicine 1983, niente meno, niente meno, e con Una canzone per te. Ragazzi, sempre su Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, Joe on the Road, questa è la quinta puntata assieme.

La grande voce di Emily Sandé con Next to Me, la grande voce di questa cantante soul R&B, molto molto brava, britannica lei, credo sia. Ragazzi, un tuffo nel passato, quello più profondo, quello più glorioso dei Procol Harum, un brano eccezionale, Wither Shade of Pale. Radio Fausto, Giorgio Congirupi.

Beh, un brano glorioso che si perde nella notte dei tempi. Non vi dico gli anni, vabbè, potete andare a verificare anche voi, lo scoprirete subito. Ha quasi i miei anni questo brano, comunque sempre verde, un intramontabile With a Shade of Pale, un grandissimo classico che ci hanno fatto riascoltare i Procol Harum. George Harrison, da Cloud Nine, Fish on the Sand.

George Harrison, ancora lui in Cloud Nine con la sua Fish on the Sand. Ragazzi, siamo in chiusura, no, insomma, siamo in chiusura del nostro secondo slot. Craig David. Questo DJ inglese che si era cimentato a fare anche musica, buona anche. E qui riascoltiamo in Walking Away.

I grandi successi sono solo su Radio Fausto. Questo è il jingle, ogni tanto passa. Vabbè, l'abbiamo fatto live questa volta. Ragazzi, era la volta di Craig David con la sua Walking Away.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Così minutina, ma dalla voce davvero sostanziosa, Ariana Grande, che abbiamo riascoltato oggi con No Tears Left to Cry. Ragazzi, 1983. Beh, questo è un vero grande capolavoro riconosciuto ormai un pochettino da tutti. Sono Toto. Quel brano leggendario, leggevo quasi nato per caso, in cui non credevano in tanti, e poi

Otto, Africa. Beh, sicuramente credo il loro brano più iconico. Poi leggevo l'altro giorno che un tizio, un po' originale magari se vogliamo, non ha badato a spese e ha creato, pensate, un'installazione permanente sonora nel deserto del Namib, in Namibia appunto. Questa installazione artistico-sonora, beh, non fa altro che suonare questo brano per sempre, per l'eternità, suonerà questo brano per l'eternità. Vabbè, insomma, personaggi piuttosto singolari, però insomma davvero un brano incredibile che ci siamo riascoltati. Così come ci riascoltiamo quest'altro grande successo dei Pretenders, I'll Stand By You.

La grande voce di Chrissy Hynde, qui ancora con i Pretenders, loro l'hanno credo più famoso. I'll Stand By You, ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, ricordiamolo, dai, che è meglio. Giorgio Pongilupi sono io e questo è Joe on the Road, ormai alla quinta puntata. Questo l'ho ripescato, non so, in qualche scaffale super polveroso. Ma nessuno se la ricorderà, dai. Un tuffo nel passato, 1977 addirittura. È un brano italiano, avete già indovinato? Umberto Rosario Balsamo. Però tutti lo conoscevano come Umberto Balsamo.

La musica dei nostri ricordi, Umberto Balsamo, Umberto Rosario Balsamo, brano del 1977 con un bel tuffo nel passato, l'angelo azzurro. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora un paio di brani, dopodiché ci staccheranno la corrente. Primo successo di Madonna, Borderline.

Fu amore non a prima vista, ma fu amore al primo ascolto, questa Madonna a suo tempo con questo grande successo che la rivelò al mondo intero, Borderline. Ragazzi, siamo veramente in chiusura. Ce la facciamo a passare quest'ultimo brano? Ma sì, dai, ormai. Phil Collins, ragazzi, ciao ciao ciao!

0: La grande musica è solo su Radio Fausto.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

Uela raga, eccoci ancora, dice ancora, vabbè dai, vi tocca anche adesso. Settima puntata del Joe on the Road, dove Joe sta naturalmente per Giorgio Pongiluppi, so io. E questa è Radio Fausto, quella web naturalmente, la web radio per intenderci. Allora siamo pronti per altri 60 minuti di buona musica e quattro chiacchiere naturalmente incentrate, imperniate sui viaggi più interessanti, quelli on the road, mi raccomando, io parlo solo di quelli. Viaggi on the road che possiamo compiere, quindi con le nostre due piuttosto che quattro ruote. Ma intanto musica!

Siamo partiti con una grande carica oppure no, eh? Questi erano Michael Bublé, grande crooner canadese, e il mitico Bryan Adams assieme in questo brano che si intitolava After All, ed era il nostro primo pezzo che ci siamo sparati oggi, come primo brano del nostro John the Road alla settima puntata. Radio Fausto, Giorgio Pongilupi, un brano di tutt'altro tenore. Un po' di anni fa Claudio Baglioni ci cantava La vita.

0: Grandissimo brano questo di Claudio Baglioni, 1980, se non vado errato. Beh, bei ricordi, anche perché questa mi ricordo perfettamente, la suonavo quando, sì, con amici, così ci eravamo improvvisati DJ con una piccola stazione radio proprio nella camera da letto di casa mia, con un trasmettitore improvvisato. Tanta passione, tanto divertimento. Altri tempi, altri tempi. Qualche anno dopo arrivò Madonna.
1: Come potrei essere?
0: Questa, beh, cambio tutto. Da True Blue ci riascoltiamo.

Ma che furore fece questo brano nell'87? Eh sì, La Isla Bonita, tanta roba ragazzi, Madonna, quindi dall'album mitico True Blue. Vi ricordo che allora si esibì anche in Italia in quegli anni. Io naturalmente ero lì con amici ad assistere a questi suoi memorabili concerti. Dopo parleremo anche di viaggi, di un luogo, anzi di un paese davvero eccezionale, il più vicino dei mondi lontani. E adesso invece un altro tuffo nel passato. Ma chi se li ricorda più questi? Demis Rousseau, Vangelis, eccetera, in Aphrodite Child, Riders and Trains.

Dalla Grecia partirono, erano diretti in Inghilterra. Demis Russo, Vangelis e un altro tizio di cui adesso non ricordo il nome. Furono invece fermati in Francia. Lì invece poi trovarono fortuna, perché un produttore li notò e li lanciò con questo memorabile brano, Rains and Tears, Aphrodite Child. Poi dopo loro proseguirono dopo qualche album di successi un po' incerti, si esibirono anche in carriere soliste di tutto rispetto. Va bene, ancora momenti dolci, ci cantano Rio Speedwagon.

Dolci momenti che ci hanno cantato Rio Speedwagon con la loro Sweet Time. Beh, allora dicevamo di un paese facilissimo da raggiungere, dicevo appunto il più vicino dei mondi lontani. Voglio parlarvi della Tunisia, in cui io mi sono recato svariate volte. Ragazzi, un viaggio, un paese che consiglio a tutti di visitare, davvero meraviglioso, una grandissima ospitalità e beh, insomma, potrete assaporare anche un po' così di avventura recandovi in questo luogo. Naturalmente parlo di viaggi via terra, naturalmente anche con l'ausilio di un traghetto, di una comoda nave e con la vostra moto, ma anche con un'automobile, con una comune automobile. Non è necessario il 4x4, a meno che non abbiate proprio velleità di spingervi così in avventure abbastanza estreme. Beh, anche perché solo così a livello stradale questa nazione potrà regalarvi degli scorci e dei luoghi davvero davvero eccezionali. Dopo magari ne menzioneremo alcuni di essi tra i suoi più caratteristici.

E invece io lo so, la Tunisia, soprattutto la parte a sud, sud-est, ma anche sud-ovest, ragazzi, tanta roba, dal punto di vista paesaggistico, davvero una terra esotica. Vabbè, dopo andrò ad illustrare qualcuno di questi luoghi, davvero affascinante. Prima però abbiamo The Adventures, Send My Heart.

The Adventure, Send My Heart. Bella questa canzone, eh? Beh, allora ragazzi, facciamo così. Potete, se vi recate nel sud della Tunisia, tenete come base Tozer, che è famosissima, conosciutissima, e poi da lì potete compiere un periplo davvero molto bello, affascinante, toccando le località di Tamerza, quindi salendo in quota sulle tipiche oasi di montagna, raggiungendo anche il piccolo agglomerato di Mides. Davvero incredibile, qui una spaccatura nel terreno, divide tra l'altro la Tunisia dall'Algeria, e in questo canyon, beh, anche il grande regista George Lucas ha ambientato qui alcune scene, ma non solo qui, della sua mitica saga di Star Wars. E poi si prosegue.

George Michael, Sir Elton John, qui assieme in questa memorabile interpretazione di Don't Let the Sun Go Down on Me, non lasciare che il sole tramonti su di me, è bellissimo. Vabbè, allora ci eravamo lasciati a Mides, questo piccolo agglomerato al confine tra Tunisia e Algeria. Qui poi potete riprendere la moto, la macchina, quello che avete, e puntate ad ovest verso Redjef. Beh, se avete un 4x4 potete anche intraprendere la mitica pista Rommel.

cambierà, cantava Neffa, e ce lo siamo riascoltati con molto piacere oggi. Oggi nella settima puntata di Joe on the Road. Sempre Giorgio Pongiluppi al microfono. E questa è naturalmente Radio Fausto, web radio, ok? Allora, stavamo dicendo, per chiudere il discorso, per non diventare poi troppo prolissi, che una volta Ready Jeff, qui potrete, vabbè, se avete chiaramente un 4x4, puntate a sud e potete beccare la pista Rommel, la mitica pista Rommel, vabbè, tanta roba. Se no, proseguite sempre in direzione ovest, nord-ovest, vi ricongiungerete a Metlaui. E qui, ragazzi, lasciate giù macchina, moto, quello che avete, e salite su la Lucertola Rossa, il Lézard Rouge, un tipico trenino inizio secolo che vi farà compiere un itinerario incredibile.

Depeche Mode, Ghost Again. Siamo quasi in chiusura, ma del solo nostro secondo slot, per cui insomma abbiamo altri 20 minuti per raccontarci un po' di cose e per ascoltare buona musica, com'era d'altronde questa. Beh, allora vi stavo dicendo che a Metlawi potrete lasciare giù moto, macchina, tutto quello che avete, bicicletta, e potete salire sull'Erzard Rouge, questo trenino in formato inizio secolo, che vi farà compiere un tragitto di circa un'ora e mezza attraverso gole, paesaggi desertici, palmeti, davvero un'esperienza incredibile, fino a raggiungere delle miniere, mi pare, di fosfato, e poi farvi ritorno naturalmente sempre nella stessa base di partenza, cioè Metlawi. Ecco, un giro davvero meraviglioso questo, che parte da Tozer per poi salire a Tamerza, naturalmente ammirare la famosa cascata, la cascata di Tamerza che sgorga tra queste montagne, poi ancora Mides, Re di Geffe, e vabbè, insomma, poi vi sarebbero anche delle divagazioni, ma ci fermiamo qui, dai. Ancora musica tra pochi secondi.

modo, da ogni lato ho prospettiva tu, perché se manchi stringe un nodo e il respiro

Avevamo anche Nek oggi e con questo bel brano Sei solo tu. Allora ragazzi, sempre Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto, Web Radio e Joe on the Road. Parliamo di Tunisia, abbiamo già descritto una zona e poi magari ci torneremo su.

Billy Joel da quell'epico album The Stranger, abbiamo riascoltato Moving Out. Allora ragazzi, sì, sempre Tunisia, sempre quella parte lì, quella parte sud-occidentale, eh? Prima di abbandonarla parliamo anche di qualche altro luogo. Beh, più esattamente di location cinematografiche disseminate un po' per tutto il sud-ovest dove ha girato George Lucas Star Wars. La prima è nelle vicinanze, nei paraggi della località di Sidi Bouzid, una trentina di chilometri a est di Tozeur.

Heart, What About Love, ci cantavano, un bel brano davvero. Allora, altre località, altre location di Star Wars per gli appassionati della saga, dai. Allora, un po' più ad ovest questa volta, di Tozer, mi pare un pochettino più a nord di Nefta, grosso modo, sì, più o meno. Vabbè, qui però dovrete, ragazzi, recarvici con un 4x4, magari appunto noleggiando uno di quelli disponibili in loco. Dopo una pista di qualche decina di chilometri, raggiungerete la località di Mos Espa, località che in realtà è immaginifica, è una località appunto nata a uso e consumo del film, dei film di Star Wars, e non esiste sulle mappe. Beh, insomma, però qui troverete ancora il villaggio in cartapesta edificato dalla troupe.

Steve Winwood, Higher Love. Allora dicevamo di Mos Espa o Mos Eisley, a seconda di quale delle trilogie così avete visto. Beh, comunque, perché in una si chiamava in un modo e nell'altra in un altro. Vabbè, comunque, al di là di questo, no, quello che ci tenevo a dire è che, vabbè, se lo raggiungete con un comodo 4x4, vabbè, non ci sono particolari problemi. Se invece decidete di raggiungerlo in sella alla vostra motocicletta, beh ragazzi, occhio, perché sì, insomma, non è un percorso impossibile, però insomma ma non è proprio da tutti, no? Perché ci sono dei sabbioni piuttosto profondi, delle tole ondulee dove, vabbè, un attimo cadere, scassare tutto quanto. E vabbè, insomma, quindi tenetelo a mente, Irene Grandi.

0: Irene Grandi, come tu mi vuoi, e mi sa che questo sia davvero l'ultimo brano per oggi. Avevo preparato anche un altro pezzo, ma mi linciano se lo lancio, e quindi è meglio che ci fermiamo qua. L'atmosfera si sta facendo pesantuccia. Va bene ragazzi, allora è tutto per oggi, la nostra settima puntata ce la siamo sparata via. Joe on the road, Giorgio Pongiruppi vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima. Naturalmente sempre rimanete sintonizzate, ovvio, su Radio Fausto Web Radio. È tutto per oggi, ciao e grazie a tutti, ciao raga!
1: On the road, quando la musica viaggia con te.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Siamo mai partiti in questo modo, con questa base. Sfido chiunque a riconoscerla. 1984? Può essere.
1: Sì.
0: Ragazzi, intanto ci ripresentiamo. Giorgio Pongiluppi, siamo di nuovo in Joe on the Road. E vabbè, parleremo anche oggi un po' di robe, di itinerari, di percorsi particolarmente affascinanti. Parleremo di un'altra nazione in Nord Africa, che ragazzi è la meta di tanti, così, di tanti overlander, chiamiamoli. Parliamo del Marocco, ragazzi, Una meta assolutamente incredibile. Intanto però ci ascoltiamo.

Sono andato a ripescarlo a fondo, è questa Savage con Don't Cry Tonight. Vabbè, una bellissima compagnia come brano d'apertura, questa 1984. Allora, Giorgio Pongiluppi, Radio Fausto, e io vi ricordo ancora la mail a cui naturalmente ci potete scrivere per darci qualunque contributo desideriate, qualche consiglio, qualche preferenza di playlist, di brani, di cose, argomenti di cui parlare anche nei nostri appuntamenti. Tanto questo serpeggiare che sentite in sottofondo, questo arpeggiare, scusate, è niente meno che un grandissimo brano di Rod Stewart.

Ma quanto è bella! The first cut is the deepest. Una perla nascosta di Rod Stewart che abbiamo ripescato da un album, A Night on the Town, un vecchio album di Rod Stewart. Bellissima, bellissima questa canzone, me ne ero quasi dimenticato, e poi la lampadina si è accesa, no, questa sera mettiamo assolutamente questo brano. Salutiamo anche il nostro alter ego di Radio Fausto, Claudio Di Lorenzo, e si alterna il sottoscritto con selezioni musicali.

Era Rihanna che ci cantava la sua infedele, Unfaithful. Va bene, no, abbiamo citato la mail, ma forse non l'abbiamo poi menzionata. Radio Fausto Web, @gmail.com. E ora Lionel Richie.

You Are My Destiny, cantava Lionel Richie oggi al Joe on the Road, giunto alla nona puntata. Va bene ragazzi, andiamo avanti, dobbiamo ancora iniziare a parlare del Marocco, una meta davvero incredibile, un paese che ho visitato svariate volte su due quattro ruote. Quante cose da dire, quante cose da raccontare, dopo magari, va bene, approfondiamo. Beatles.

From the Sun, The Beatles, oggi per il nostro Magic Moment. Va bene ragazzi, ci lasciamo, ma ci ritroviamo tra pochi secondi con il secondo slot del nostro Joe on the Road. Va bene, dopo i Fab Four e la loro intramontabile Here Come the Sun,

0: Io credo in te.
1: I believe in you.
0: Giusto? Michael Bublé, ragazzi, ci ha fatto visita oggi con una delle sue più belle canzoni. Andiamo avanti? Allora, vi dicevo del Marocco. Beh, ragazzi, un paese che offre degli scenari assolutamente spettacolari. Il mio primo viaggio risale a poco più di un ventennio fa, e l'ultimo, sì, vabbè, una manciata di anni fa. E devo dire che ho trovato un paese profondamente cambiato. Mango. La rondine.

Vabbè, insomma, il Marocco, del resto come per la Tunisia, devo dire che offre una rete stradale assolutamente perfetta, per cui non è necessario anche qui il classico 4x4, a meno che abbiate delle velleità particolari. Jim Croce.

Vabbè, allora Jim Croce con I Got The Name. Beh, devo dire che le mie puntate in Nord Africa, in specie in Marocco, sono sempre quasi state, diciamo, un po' funestate, diciamo così, tra virgolette, dai. È da un po' viaggi abbastanza avventurosi per un episodio piuttosto che per un altro, vabbè. Quella volta che rimanevo a piedi con la moto del fratellone, quell'altra che dovettimo girovagare come pazzi per la dogana alla ricerca dell'assicurazione.

Beh sì, furono in effetti viaggi piuttosto tribolati, anche se dopo, vabbè, insomma, si risolse tutto quanto per il meglio e poi potemmo proseguire in tutte queste circostanze nel migliore dei modi, ammirando e attraversando un paese davvero eccezionale. Vabbè, eccezionali naturalmente le cosiddette città imperiali, ma io credo che il must di questo grande paese sia il sud, con le sue casbah, i suoi deserti, i suoi grandi spazi, la catena dell'Alto Atlante, dove ha potuto scorgere davvero dei paesaggi senz'altro sontuosi. Dopo Jackson Browne, Running on Empty, ragazzi, un altro brano, Bruno Mars, un po' più recente, When I Was Your Man.

was your man. I was your man era Bruno Mars. Bene, ancora Giorgio Pongilupi. Ragazzi, siete sempre su Radio Fausto, quella web naturalmente. E beh, siamo sempre insieme con Joe on the road, giunto alla nona puntata. Procediamo, raga! Abbiamo Blue!

You Make Me Wanna. Erano i Blu come brano del nostro primo brano del nostro terzo slot. Va bene, ragazzi. Allora, sempre Giorgio Pongiluppi, Joe on the Road, e naturalmente questa è la nona puntata che ci vede assieme. Un brano degli anni 80 degli Alphaville. Ve la ricordate questa? Per sempre giovane, Forever Young.

Qui proprio non posso esimermi però, su questo brano degli Alphaville, Forever Young, salutare un amico che non c'è più, che però è stato, oltre che appunto un amico, anche un vicino di casa, è stato collega nella mitica Radio Fausto, quella on the air, parlo naturalmente, quindi a livello quasi pionieristico della radiofonia in Italia. Ciao Fabrizio, ovunque tu sia, abbiamo sempre la tua bella persona nei nostri ricordi. Avanti con James Blunt.

James Blunt con Stay the Night. James Blunt, che si è esibito anche qui nella nostra città di Carpi qualche anno fa, proprio nella nostra bellissima piazza, in un concerto davvero molto molto bello. Avanti ancora con Bryan Adams.

Meravigliosa, Bryan Adams, direttamente dal cuore, Straight from the Heart, l'abbiamo riascoltata oggi in Joe on the Road. Ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli, abbiamo l'ultimo brano e poi i saluti finali. Jeff Lynne, Electric Light Orchestra.

0: Un altro brano dal sapore decisamente nostalgico, questo di Jeff Lynne, che ci ha tenuto compagnia in questo brano, appunto, When I Was a Boy, quando ero un ragazzo, ascoltavo musica, suonava la chitarra, diceva, e la musica mi teneva compagnia. Beh, un po' come noi quando bazzicavamo appunto nelle radio private di allora. Ragazzi, è tutto per oggi, ma ragazzi, però parleremo ancora del Marocco, perché è un paese naturalmente sconfinato e dalle possibilità davvero incredibili. Oddio, c'è qualcuno che vuole entrare. Beh, niente, allora salutiamo tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao raga.
1: La grande musica è solo su Radio Fausto.

portano un braccialetto, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

fiori nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.

a volte ritornano, sì, effettivamente siamo stati assenti almeno con nuove puntate, perché poi ciclicamente le nostre trasmissioni, insomma, si ripetono, i nostri programmi che poi, vabbè, insomma, mandiamo in onda, ma che poi replicano quasi all'infinito.

Ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora ragazzi, siamo tornati, effettivamente sentivo un po' la nostalgia così di questo microfono, ma soprattutto del così rimanere assieme a voi ascoltando della buona musica. Nuova puntata del Joe on the Road. Joe naturalmente sta per Giorgio Pongilupi e queste sono le gloriose frequenze di Radio Fausto, quella che fu un tempo così che invadeva le onde dell'etere, ma che ora così trasmette a colpi di beat sul internet World Wide Web. Va bene ragazzi, partiamo con un primissimo brano di un grandissimo musicista. Si tratta di Jeff Lynne, il frontman dell'Electric Light Orchestra, gloriosa band degli anni fine 70, 80, eccetera, qui con un nuovo pezzo.

È sporca fino alle ossa, mamma mia. Dirt to the bone. Un brano dall'ultimo album di Jeff Lynne. Vabbè, insomma, si presenta da solo Jeff Lynne qui, senza Electric Light Orchestra. Tra l'altro credo che qualcuno sia anche è scomparso in questi ultimi anni, qualche altra componente della band. Vabbè, insomma, capita, ragazzi. Però il sound è sempre quello, eh?

Have you ever seen the rain? Beh, ditemi voi se questo non è una tipica road song, di quelle classiche canzoni che si ascoltano mentre si viaggia. Io mi vedo già al manubrio, inforcare il manubrio della mia moto. Vabbè, pensate voi. Qualcosa di un pochino più contemporaneo? You're insecure.

One Direction, What Makes You Beautiful. Ma dai, rituffiamoci nel passato, questi grandissimi brani. Qui in sottofondo già c'è Johnny Cash.

0: Che capolavoro, raga.
1: She used to love me
0: a lot. Johnny Cash ci ha fatto visita oggi al Joe on the Road. Sempre io, Giorgio Pongiluppi. Siamo nel nostro primo slot di questo nostro 17° episodio di questo programma, che spero gradiate. Ragazzi, un po' di buona musica italiana. Che musica! Un brano d'autore, raga, Rino Gaetano. Beh, direi una perla nascosta del suo grande repertorio, Cogli la mia rosa d'amore.

ragazzi, che brano! Io amo visceralmente questo brano, questo testo, questa canzone di Rino Gaetano, il grandissimo Rino Gaetano. Una delle sue perle nascoste, dicevo, sicuramente non è uno tra i brani suoi più famosi, ma io credo tra i più belli in assoluto. Abbiamo Rod Stewart in sottofondo con l'ultimo brano, ma per il nostro primo slot.

Ah beh, un brano capolavoro, questo di Rod Stewart, Downtown Train, che poi in realtà non è sua, la canzone era stata incisa qualche anno prima da Tom Waits, ma credo che, vabbè, raramente però, raga, le cover, diciamo, superano, almeno a mio insindacabile giudizio, diciamo, la qualità dei pezzi originali, e questo secondo me è il caso appunto di Rod Stewart con questa versione memorabile di Downtown Train. Raga, ci fermiamo qualche secondo per il nostro, appunto, pausa del primo slot. Torneremo tra brevissimo.

0: E con questo bel brano di Ram Aftermath siamo entrati di fatto nel secondo slot, quindi la seconda parte del nostro Joe on the Road, sempre sottoscritto, Giorgio Pongiluppi assieme a voi per i prossimi una quarantina di minuti. Un brano, ragazzi, capolavoro di Alberto Fortis. Ce lo riascoltiamo da quell'epico album che porta il suo nome.
1: Sono tutto tu, Vincenzo, no, non mi rinchiude più. Oh, Milano, sì, buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

Vabbè ragazzi, un album capolavoro. Correva l'anno 1979. Accidenti. Quanto tempo è passato. Bene, questo album che portava appunto, le dicevo, il suo nome, beh, insomma, si avvaleva di musicisti in studio di tutto rispetto, come la PFM, niente meno, niente meno. Il grande Alberto Fortis in questo album capolavoro, che vabbè, racchiudeva non solo questa ma tante altre canzoni. Proseguiamo, dopo vi voglio parlare di una città davvero molto molto bella che ho visitato qualche mese fa. Intanto Robbie Williams, We in Go Gentle.

0: feel.
1: Robbie Williams, Go Gentle, è un brano che ha dedicato alla figlia, proprio per metterla un po' in guardia del futuro che l'aspetta, insomma, tutti gli aspetti della vita, eccetera, eccetera. Vabbè, ragazzi, volevo parlarvi di Cracovia, davvero una città incredibile che ho avuto modo di visitare e di raggiungere anche proprio via terra, perché poi sì, tranquillamente la si può raggiungere tranquillamente, anche se vogliamo comodamente in aereo, e facendo peraltro molto molto più in fretta. Vabbè, io invece ho voluto fare un certo viaggetto qualche mese fa e raggiungere appunto con i miei mezzi. Devo dire che sono rimasto davvero stupito dalla bellezza di questo, di questa città, di questo luogo, tra l'altro fatto oggetto di riprese di un famosissimo film di anni fa del grande Steven Spielberg. Io naturalmente, appassionato cinefilo quale sono, beh, non potevo certo farmela mancare. Anders Højgaard, Born with a Broken Heart, a Radio Fausto.

davvero bella questa ballata, è davvero bella, vi dicevo, anche questa città. Se avete modo di visitarla, beh, ve la raccomando, perché è davvero molto molto affascinante dal punto di vista anche storico, con il quartiere ebraico, eccetera. E naturalmente nel vicinanza un altro luogo, beh, che io reputo di fondamentale importanza dal punto di vista anche della storia, anche la più drammatica, ok? Proseguiamo? Radio Fausto, ora c'è Steve Winwood.

Vabbè, insomma, la città di cui vi parlavo appunto era Cracovia, e il film famoso a cui facevo riferimento era niente meno che Schindler's List, capolavoro assoluto di quel grandissimo cineasta che io reputo di gran lunga il più grande di tutti. Vabbè, e quindi insomma girato in gran parte in città e nei suoi immediati dintorni. Davvero, visitate Cracovia, davvero molto molto bella. Vabbè, tra le cose naturalmente anche la Basilica di Santa Maria, molto bella e affascinante. L'unica cosa che mi sono perso, devo dire, che è stato le miniere di Velička. Ecco, quella effettivamente mi è mancata. Ultimo brano! No, solo per il secondo slot, perché poi ce ne sarà un terzo, quindi insomma non ci lasciamo ora. Vediamo se riusciamo a non sforare. Lionel Lewis, Better in Time.

Accidenti, che voce! Leona Lewis ci ha fatto visita oggi a Joe on the Road. Accidenti, però anche che ritardo assolutamente pazzesco. Speriamo che qui la regia ce lo abbuoni. Torniamo comunque tra poco per il nostro ultimo slot. Sempre Giorgio Pongiuluppi, rimanete qui e sintonizzati.

Accidenti, che bravo, che voce! Sam Smith oggi qui con noi, il nostro episodio del John the Road, ci ha cantato la sua Fire on Fire. Beh, invece ora tuffiamoci in tutte altre atmosfere, quelle che ci arrivano così dai Caraibi, più precisamente. Beh, lei ora vive in Florida già da qualche decennio, un'esule cubana. Parliamo di Gloria Estefan.

Gloria Estefan, ci siamo ascoltati oggi con la sua bellissima Hoy dal Unwrapped, un album, beh, un po' di tempo fa, ma sempre davvero molto molto bello ed orecchiabile, quanto questa Bad Day di Daniel Powter.

guarda, brutta giornata, bad day, capitano, beh, io credo che, spero almeno che non sia questo per, anche per voi oggi, anzi, tutt'altro. Comunque bello questo brano di Daniel Potter, con appunto la sua bad day. Ragazzi, siamo quasi in chiusura, anzi siamo decisamente in chiusura, perché dopo poi mi minacciano ed è meglio di no, e quindi è meglio che vi salutiamo qui con un brano da tutt'altre atmosfere, un brano d'autore. Torniamo in Italia con figlio d'arte Cristiano De André, con le sue Notti di Genova. Ciao raga, alla prossima!

Ehi là amici, eccoci di nuovo qui. Non si abbassa sto coso? Ah, ecco, perfetto. Siamo stati distanti qualche giorno, vabbè, barra settimana dal mixer e già non mi ci raccapezzo più. Va bene, ciao, come state? Ciao a tutti, buongiorno, buonasera, buonanotte, a seconda se state ascoltando una delle nostre dirette o addirittura una delle nostre innumerevoli repliche del Joe on the Road, il programma del sottoscritto. Giorgio Pongiluppi, che naturalmente vi ringrazio ancora per l'attenzione. Allora, ragazzi, come va? Avete fatto qualche viaggetto anche voi, on the road, piuttosto che magari by plane, by boat, eccetera. L'importante è viaggiare, come dico sempre. Beh, dai, partiamo un po' con una buona selezione musicale e poi naturalmente parleremo anche di qualche luogo che abbiamo avuto modo di visitare proprio di recente, Eccoci qua, partiamo subito con il primo pezzo in programma del nostro Joe on the Road, giunto alla sedicesima puntata. Non male, non male. Abbiamo The Cars, il battito cardiaco della città.

Mi ricordo bene questo album quando uscì e beh, fece un bel botto, perché davvero era un po' diverso da tutto quello che tutto il resto che si sentiva un pochettino in quei momenti, in quell'epoca. Erano The Cars con il primo pezzo che ci siamo sparati oggi in apertura del nostro Joe on the Road con Heartbeat City, un gran bel pezzo sicuramente. Beh, allora ragazzi, vi stavo dicendo di qualche viaggetto che abbiamo avuto modo di intraprendere recentemente. E intanto vi vorrei parlare di una località in Austria piuttosto iconica, ma non molto conosciuta dalle nostre parti. Un villaggio idilliaco dal nome di Hallstatt. Ne parleremo dopo. Intanto al Joe on the Road si affaccia anche Passengers con la sua Let Her Go. Buon ascolto ragazzi. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi con voi.

ditemi voi un brano più on the road, più da viaggio di questo. Road Tripping. Erano con noi oggi Red Hot Chili Peppers, questo brano davvero memorabile, memorabile. Allora ragazzi, ci troviamo a una 50-60 km a sud-est di Salisburgo, per farvi capire la collocazione geografica di questo luogo di cui vi stavo parlando. Davvero un luogo speciale, speciale.

colazione da Tiffany. Ripescavano il titolo di quel famosissimo film, i Deep Blue Something. Ma dove l'abbiamo ripescati questi? Dalla notte dei tempi, vabbè, insomma, qualche reminiscenza di qualche cassetto della memoria che si è aperto e va bene, è saltato fuori questa canzone, peraltro molto molto piacevole. Va bene ragazzi, ancora un brano, dai, dopo termina il nostro primo slot, e però poi continuiamo, ci mancherebbe altro. Abbiamo Tom Petty qui al nostro Joe on the Road. Giorgio Pongiluppi con voi.

Ultime cose da dire sul villaggio di cui vi stavo parlando, di Hallstatt. Beh, se andrete da quelle parti, innanzitutto tenete presente che insomma la ricettività alberghiera di questo piccolo villaggio non è proprio infinita, anzi sono pochissimi alberghi, 2 o 3 mi pare, e i prezzi naturalmente un po' ne risentono, anche perché appunto è diventato un po' famoso tra i turisti giapponesi, americani, quindi insomma preso un pochettino d'assalto, soprattutto in piena stagione. Beh, comunque ricordatevi, se farete visita a questo luogo, anche le miniere di sale che sono visitabili, con uno spettacolo di suoni e luci davvero molto molto avvincente e caratteristico. Hallstatt, tra le Alpi austriache, a una 50-60 di chilometri dalla più grande e celebre Salisburgo. Ragazzi, ci ritroviamo tra pochissimi secondi. E ripartiamo subito alla grande, secondo slot, Steve Miller Band. Jet Airliner.

Quanta energia in questo brano di Steve Miller Band in Jet Airliner, una grande antica conoscenza di Radio Fausto e dei programmi di allora, ma perché però è stato giusto e bello anche riproporlo oggi. Bene ragazzi, procediamo, perché sì, dopo Hallstatt, il villaggio di cui vi parliamo prima, il viaggio che ho appena compiuto non è terminato lì, no. Un tappone di altri 800 km mi sono spinto un po' più su, addirittura in Polonia. Una città che avrei voluto visitare da tempo per vari significati. Parliamo di Cracovia.

Bella, bella, bella questa musica di Rod Stewart, che ci è tornata così a fare capolino il nostro John the Road con The Old Heart of Mine. Ci siamo ascoltati oggi. Va bene, sempre Radio Fausto, gente, è sempre Giorgio Pongiluppi con voi ancora per una mezz'oretta, grosso modo. No, mi stavo dicendo di questa città, Cracovia, che avrei già da tempo voluto visitare, ed è stata davvero una piacevolissima sorpresa, una bella città in sé, piena di storia, piena di fascino, e poi naturalmente nel mio caso, insomma, è stata fatta oggetto di questo pellegrinaggio in quanto un grande appassionato cinefino quali sono.

po' di buona musica italiana con, beh, insomma, un cantante delle nostre parti, delle mie parti, Neck, proprio qui a una trentina di chilometri da casa mia, con la sua Sei solo tu. Altro mega classico nel nostro John the Road, fa capo Billy Joel e il Moving Out.

No, dicevo che insomma Cracovia, di là della bellezza della città in generale, insomma, è stata per me davvero una tappa importante in quanto appunto location di uno dei film più memorabili della storia del cinema. Naturalmente parliamo di Schindler's List, girato proprio qui da Steven Spielberg, e qui ho girato in lungo e in largo per chilometri alla ricerca di tutte quelle location che hanno reso questo celebre film un

Vabbè, uno dei brani più, tra virgolette, più impegnati del grande Elvis Presley, qui in If I Can Dream. No, vi stavo dicendo appunto di questi luoghi davvero storici, straordinari, fatti appunto location del grande film di Steven Spielberg, del suo Colossal. E poi naturalmente una volta a Cracovia non potevo fare a meno, non ci mancherebbe altro, di far visita al campo di Auschwitz-Birkenau. Non mi ci ero mai recato ed è stata davvero una visita importante, toccante, di cui vabbè non voglio dire più di tanto perché è una cosa abbastanza così personale. Ragazzi, comunque siamo in chiusura del nostro secondo slot e ci ritroveremo tra pochissimo.

was your man. When I was your man era Bruno Mars nell'apertura del nostro terzo e ultimo slot del Joe on the Road di oggi. Beh ragazzi, sapete che vi dico? Che la Polonia è davvero un bel paese, è un bel paese, e poi là, tra l'altro, non ero l'unico a essermela fatta tutta per strada, ho trovato, devo dire, sul posto parecchi italiani.

Gun. Remo Forer, Wonder Gun. Beh, allora, come vi dicevo, non ero l'unico tra gli overlander. Adesso me l'ha fatta tutta per strada. Tanti automobilisti, famiglie, ma anche tanti, naturalmente, motociclisti. Ragazzi, è la volta di Cyndi Lauper.

Beh, anche lei sei un po' stanchina, ha guidato tutta la notte. Drove All Night era Cyndi Lauper qui all'apice della sua carriera con questo splendido brano. Avanti ancora con il John Derulo. Ah, poi naturalmente ragazzi, se volete visitare il sito motoavventura.it e trovate un po' i report di viaggio, filmati, foto, eccetera. Adesso degli ultimi devo ancora mettermici un attimo per editarli e pubblicarli, ma a breve arriveranno. Un altro bellissimo brano arriva da Howard Jones, No One Is To Blame. Radio Fausto, Giorgio Pongiluppi, ancora assieme, dai, per una decina di minuti, grosso modo. Buon ascolto!

belle, belle le sonorità sprigionate da questo brano di Howard Jones, No One is to Blame. Va bene ragazzi, oltre al sito www.motoavventura.it, beh, c'è anche da menzionare il canale YouTube Motoavventura Live, e qui naturalmente vedrete un po' tutti i video che riusciamo a produrre nel nostro girovagare, ma poi anche non solo quelli editati, ma anche quelli live, quelli che proprio con una o addirittura due telecamere a volte così ci cimentiamo anche in una diretta, commentando un po' a braccio, naturalmente non siamo dei professionisti, i luoghi che attraversiamo e che visitiamo. Ragazzi, siamo in chiusura, Chris Rea, Looking for the Summer, ciao ciao ciao, alla prossima!

lì. Nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.